0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Il Ministero della Salute ieri ha fatto sapere che sono in corso accertamenti per un sospetto caso di Ebola. Un cittadino italiano, originario del Congo, domenica è stato prelevato dalla sua abitazione nel centro di Cagliari e trasferito al reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'uomo, recentemente rientrato proprio dal Congo, avrebbe manifestato sintomi compatibili con quelli del virus che nelle ultime settimane ha provocato centinaia di vittime in Africa. È stato così sottoposto al test per l'Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma. Andiamo in Medio Oriente con Donald Trump, che ha inviato all'Iran una controproposta con condizioni più dure. Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto delle modifiche alla bozza di accordo che riguardano la questione dell'uranio arricchito e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il tycoon dice di non avere fretta e che otterrà ciò che vuole, ma la Repubblica Islamica ha chiarito che non c'è fiducia nelle parole o nelle promesse degli USA. Nel frattempo si amplia l'offensiva di terra di Israele in Libano. L'IDF si è spinto oltre l'originaria linea di demarcazione del fiume Litani e ha preso il controllo di una fortezza, il castello di Beaufort, luogo simbolico e risorsa militare strategica per molti eserciti nel corso di quasi 1000 anni. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha definito la conquista una svolta radicale. La Francia invece ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, definendo le operazioni in Libano inaccettabili. Ora il ciclismo. Il danese Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d'Italia 2026 davanti all'austriaco Felix Gall e all'australiano Jay Hindley. L'azzurro Jonathan Milan invece ha vinto allo sprint l'ultima tappa della Corsa Rosa a Roma. Chiude in maglia bianca Conrad Afonso Eulalio, che ha conquistato il premio destinato al miglior under 26 del Giro. Infine il tennis con il Roland Garros. Oggi sono attesi in campo 3 azzurri impegnati negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Flavio Cobolli se la vedrà con lo statunitense Zachary Svaida. Matteo Berrettini giocherà contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, che ha eliminato Yannick Sinner, mentre Matteo Arnaldi sfiderà lo statunitense Francis Tiafoe. Per ora è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene del gatto fuori casa. Il gatto dedica alla cura della propria igiene personale gran parte del proprio tempo. Le cure minuziose che rivolge al proprio mantello non sono del tutto sufficienti a garantire una pulizia accurata. Sarà quindi compito nostro occuparci dell'igiene del nostro gatto, avvalendoci di una vasta serie di prodotti ed accessori creati per la bellezza dei nostri amici. Shampoo e balsamo per diversi tipi di mantello, deodoranti, spazzole, pettinini, salviette e guanti detergenti umidificati. In casa riusciamo a occuparci del nostro micio con una certa regolarità. Per fortuna, il mercato dei prodotti animali ci offre un valido supporto anche quando ci troviamo fuori casa. Esistono prodotti creati appositamente per gli animali che non amano particolarmente l'acqua, come mousse o shampoo secco, pratici e veloci da usare. Non bagnano il pelo, si eliminano con facilità e lasciano il pelo morbido e pulito. Possono essere utilizzati anche quando si è in vacanza, in sostituzione del classico bagno, e possono soddisfare le esigenze di animali che, per diversi motivi, non possono essere lavati. Comode e pratiche sono le salviette detergenti, dalle diverse profumazioni e dimensioni, con cui possiamo pulire in maniera facile e veloce il mantello del gatto. Sono imbevute di una soluzione che deterge il mantello, eliminando polvere e sporcizia. Pratiche quando si è in viaggio o in vacanza, adatte a pulire il mantello del nostro micio dopo una passeggiata serale o per rinfrescarlo nelle notti d'estate.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Regole per un'estate serena. Semplici ma basilari regole per trascorrere con il tuo amico a quattro zampe un'estate serena e in salute. Non lasciare cani, gatti o altri animali in automobile. Non è sufficiente lasciare i finestrini sfessurati e neanche parcheggiare all'ombra, dal momento che l'abitacolo si riscalda rapidamente. Teniamo presente che l'animale, con l'iperventilazione, emana a sua volta calore. Non lasciare gli animali legati in luoghi esposti alla luce solare diretta. Assicurati che abbiano sempre a disposizione dell'acqua fresca, soprattutto dopo un'attività fisica. Evita di portarli a spasso nelle ore più calde della giornata. Porta i cani in spiaggia solo se ci sono condizioni favorevoli. Esempio, ventilazione, possibilità di un posto all'ombra. Se fanno il bagno in mare, risciacquali subito con acqua dolce. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il gatto panettiere. A tutti sarà capitato di vedere un gatto che fa la pasta mentre sta accucciato sulle gambe del suo amico uomo, o quando prima di dormire trova un caldo e morbido rifugio sul suo maglione. Il gatto compie un movimento particolare che è quello di premere e fare un'azione simile ad uno stantuffo in maniera ritmica con le zampine anteriori. A volte qualche gatto, nello stesso tempo, succhia la lana, indossata dal suo amico, o il suo lobo auricolare. È un comportamento che deriva dalla prima infanzia. Il micino fa questo gesto sulle mammelle della mamma per indurre la fuoriuscita del latte. Spesso è il gatto levato troppo precocemente dalla mamma ad avere questo atteggiamento, ma questa non è una regola costante. Vi sono anche dei gatti che hanno avuto un rapporto normale ed equilibrato con la mamma, ma continuano a impastare per tutta la vita.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono attesi per oggi i risultati degli esami sul sospetto caso di Ebola segnalato a Cagliari, dove una persona rientrata recentemente dal Congo è stata ricoverata in isolamento dopo aver manifestato sintomi compatibili con il virus. Le procedure di sicurezza sono scattate immediatamente, il paziente è stato prelevato dalla propria abitazione dal personale sanitario dotato di tute protettive e trasferito nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. Il Ministero della Salute sottolinea che comunque il rischio di diffusione del virus in Italia rimane molto basso. Andiamo in Medio Oriente con Donald Trump, che ha inviato all'Iran una controproposta con condizioni più dure per il cessate il fuoco duraturo. Il presidente americano ha chiesto delle modifiche alla bozza di accordo che riguardano la questione dell'uranio arricchito e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il tycoon dice di non aver fretta e che otterrà ciò che vuole. La Repubblica Islamica ha chiarito di non aver fiducia nell'America. Gli Stati Uniti hanno presentato una proposta per favorire una graduale riduzione delle tensioni tra Israele e Hezbollah, nel tentativo di arrivare a una cessazione completa delle ostilità lungo il confine libanese. Il piano è stato al centro di colloqui separati del segretario di Stato americano, Marco Rubio, con il presidente libanese Joseph Aoun e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo Washington, Hezbollah

0: La dovrebbe interrompere immediatamente tutti gli attacchi contro Israele. In cambio lo Stato ebraico si impegnerebbe a non procedere con ulteriori escalation, in particolare su Beirut. Diversa la posizione di Hezbollah, che continua a sostenere che debba essere invece Israele a cessare per primo le operazioni militari. Sono tre gli italiani impegnati oggi negli ottavi di finale del Roland Garros, secondo slam della stagione sulla terra rossa di Parigi, con l'obiettivo di conquistare l'accesso ai quarti. In campo Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ad aprire Cobolli, impegnato sul Philippe Chatrier contro lo statunitense Zachary Svajda, sorpresa del torneo parigino. A seguire invece Matteo Berrettini affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo, già protagonista dell'eliminazione di Jannik Sinner che ha lasciato per un malore. In chiusura sarà la volta di Arnaldi, opposto all'americano Francis Tiafoe sul Suzanne Lenglen. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È stato estratto vivo alle 5:40 di questa mattina il giovane speleologo rimasto intrappolato per circa 12 ore nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Il ragazzo, un ventenne ligure, era rimasto bloccato a circa 120 metri di profondità dopo che un masso staccatosi al suo passaggio gli aveva immobilizzato una gamba. Le operazioni di soccorso iniziate nel pomeriggio di ieri hanno coinvolto 42 tecnici e operatori del soccorso alpino del Piemonte, della Lombardia e della Liguria. L'intervento durato tutta la notte si è concluso con successo e il giovane è stato affidato ai sanitari. Trasportato in ospedale per accertamenti, risulta in buone condizioni generali. Il Ministero della Salute ha riferito che il test per Ebola effettuato ieri su un paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dall'Istituto Spallanzani di Roma. Il paziente era rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola, aveva

chiamato al 118 ed era stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici previsti dai protocolli vigenti. Il Ministero rende anche noto che rimane in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna e conferma che il rischio Ebola in Italia rimane molto basso. Sale la tensione in Medio Oriente, dove nel fine settimana gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro postazioni radar e centri di comando per droni iraniani nelle aree di Goruk e dell'isola di Keshm, che il comando centrale americano ha definito una risposta all'abbattimento di un drone MQ-1 su acque internazionali. Teheran ha replicato sostenendo di aver distrutto la base da cui sarebbe partito un raid statunitense contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre avvertito che eventuali nuove azioni americane provocherebbero una risposta di portata maggiore. Nel frattempo il Kuwait ha annunciato l'intercettazione di missili e droni ostili da parte delle proprie difese aeree. Sul fronte diplomatico restano difficili colloqui tra Washington e Teheran. La controproposta americana per una pace nel Golfo prevede condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Sono 3 gli italiani impegnati oggi negli ottavi di finale del Roland Garros, secondo slam della stagione sulla terra rossa di Parigi, con l'obiettivo di conquistare l'accesso ai quarti. In campo Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ad aprire Cobolli, impegnato sul Philippe Chatrier contro lo statunitense Zachary Svajda, sorpresa del torneo parigino. A seguire invece Matteo Berrettini affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo, già protagonista dell'eliminazione di Jannik Sinner che ha lasciato per un malore. In chiusura sarà la volta di Arnaldi, opposto all'americano Francis Tiafoe sul Suzanne Lenglen. Con questo al momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Pet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È stato estratto vivo alle 5:40 di questa mattina il giovane speleologo rimasto intrappolato per circa 12 ore nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Il ragazzo, un ventenne ligure, era rimasto bloccato a circa 120 metri di profondità dopo che un masso staccatosi al suo passaggio gli aveva immobilizzato una gamba. Le operazioni di soccorso iniziate nel pomeriggio di ieri hanno coinvolto 42 tecnici e operatori del soccorso alpino del Piemonte, della Lombardia e della Liguria. L'intervento durato tutta la notte si è concluso con successo e il giovane è stato affidato ai sanitari. Trasportato in ospedale per accertamenti, risulta in buone condizioni generali. Il Ministero della Salute ha riferito che il test per Ebola effettuato ieri su un paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dall'Istituto Spallanzani di Roma. Il paziente era rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola, aveva chiamato al 118 ed era stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici previsti dai protocolli vigenti. Il Ministero rende anche noto che rimane in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna e conferma che il rischio Ebola in Italia rimane molto basso. Sale la tensione in Medio Oriente, dove nel fine settimana gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro postazioni radar e centri di comando per droni iraniani nelle aree di Goruk e dell'isola di Keshm, che il comando centrale americano ha definito una risposta all'abbattimento di un drone MQ-1 su acque internazionali. Teheran ha replicato sostenendo di aver distrutto la base da cui sarebbe partito un raid statunitense contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre avvertito che eventuali nuove azioni americane provocherebbero una risposta di portata maggiore. Nel frattempo il Kuwait ha annunciato l'intercettazione di missili e droni ostili da parte delle proprie difese aeree. Sul fronte diplomatico restano difficili colloqui tra Washington e Teheran. La controproposta americana per una pace nel Golfo prevede condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Sono 3 gli italiani impegnati oggi negli ottavi di finale del Roland Garros, secondo slam della stagione sulla terra rossa di Parigi, con l'obiettivo di conquistare l'accesso ai quarti. In campo Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ad aprire Cobolli, impegnato sul Philippe Chatrier contro lo statunitense Zachary Svajda, sorpresa del torneo parigino. A seguire invece Matteo Berrettini affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo, già protagonista dell'eliminazione di Jannik Sinner che ha lasciato per un malore. In chiusura sarà la volta di Arnaldi, opposto all'americano Francis Tiafoe sul Suzanne Lenglen. Con questo al momento è tutto. Grazie dell'ascolto.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa israeliano Katz, in una dichiarazione congiunta, hanno reso noto di aver dato istruzioni all'IDF di colpire obiettivi di Hezbollah nei sobborghi meridionali della capitale libanese Beirut. Un'azione che sarebbe giustificata da ripetute violazioni del cessate il fuoco. Dura la replica di Teheran, la tregua in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo definitivo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Sottolinea l'Iran, che attacca non è solo il regime sionista a violare il cessate il fuoco, anche l'America lo sta violando nella nostra regione in modo diffuso. Nel messaggio ai prefetti per la festa della Repubblica, Sergio Mattarella definisce il 2 giugno una svolta democratica dopo il ventennio fascista, a 80 anni dal referendum del 1946. Il capo dello Stato ricorda che la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, con ampia partecipazione del popolo alle urne. Il capo dello Stato evidenzia anche il ruolo delle donne, chiamate per la prima volta al voto nella storia d'Italia. Il presidente richiama inoltre i valori della Costituzione e il ruolo dei prefetti nella garanzia del quadro delle libertà democratiche, promuovendo legalità e sicurezza. Mattarella ribadisce l'importanza di dialogo, ascolto e prossimità per consolidare fiducia e coesione tra istituzioni e cittadini e una convinta adesione agli ideali repubblicani proiettati nell'orizzonte europeo. È stato estratto vivo alle 5:40 di questa mattina il giovane speleologo rimasto intrappolato per circa 12 ore nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Il ragazzo, un ventenne ligure, era rimasto bloccato a circa 120 metri di profondità dopo che un masso staccatosi al suo passaggio gli aveva immobilizzato una gamba. Le operazioni di soccorso iniziate nel pomeriggio di ieri hanno coinvolto 42 tecnici e operatori del soccorso alpino del Piemonte, della Lombardia e della Liguria. L'intervento durato tutta la notte si è concluso con successo e il giovane è stato affidato ai sanitari. Trasportato in ospedale per accertamenti, risulta in buone condizioni generali. Sono tre gli italiani impegnati oggi negli ottavi di finale del Roland Garros, secondo slam della stagione sulla terra rossa di Parigi, con l'obiettivo di conquistare l'accesso ai quarti. In campo Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ad aprire Cobolli, impegnato sul Philippe Chatrier contro lo statunitense Zachary Svajda, sorpresa del torneo parigino. A seguire invece Matteo Berrettini affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo, già protagonista dell'eliminazione di Jannik Sinner che ha lasciato per un malore. In chiusura sarà la volta di Arnaldi, opposto all'americano Francis Tiafoe sul Suzanne Lenglen. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La lettiera per il gatto. I gatti in genere prediligono sabbiette molto fini, inodori e pulite. È consigliabile pulire la lettiera 2 volte al giorno e cambiarla almeno 1 volta alla settimana. È opportuno posizionarla in luoghi che non siano di passaggio, in stanze non rumorose e lontano da elettrodomestici il cui rumore infastidirebbe il micio. Il numero di cassette deve essere pari al numero dei gatti presenti più una. La cassetta deve essere pari al minimo 1,5 volte la lunghezza del gatto. Teniamo sempre presente che il nostro micio può non gradire di rimanere sempre chiuso in casa, per cui se non abbiamo un giardino, armiamoci di pettorina e guinzaglio e abituiamolo alla passeggiata. La noia e la carenza di stimoli sono fattori di stress che possono condurre a patologie non solo comportamentali, ma anche fisiche.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a 4 zampe.
2: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: israeliano Katz. In una dichiarazione congiunta hanno reso noto di aver dato istruzioni all'IDF di colpire obiettivi di Hezbollah nei sobborghi meridionali della capitale libanese Beirut, un'azione che sarebbe giustificata da ripetute violazioni del cessate il fuoco. Dura la replica di Teheran, la tregua in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo definitivo per porre fine alla guerra in Medio Oriente, sottolinea l'Iran, che attacca non è solo il regime sionista a violare il cessate il fuoco, anche l'America lo sta violando nella nostra regione in modo diffuso. Nel messaggio ai prefetti per la festa della Repubblica, Sergio Mattarella definisce il 2 giugno una svolta democratica dopo il ventennio fascista, a 80 anni dal referendum del 1946. Il capo dello Stato ricorda che la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, con ampia partecipazione del popolo alle urne. Il capo dello Stato evidenzia anche il ruolo delle donne, chiamate per la prima volta al voto nella storia d'Italia. Il presidente richiama inoltre i valori della Costituzione e il ruolo dei prefetti nella garanzia del quadro delle libertà democratiche, promuovendo legalità e sicurezza. Mattarella ribadisce l'importanza di dialogo, ascolto e prossimità per consolidare fiducia e coesione tra istituzioni e cittadini e una convinta adesione agli ideali repubblicani proiettati nell'orizzonte europeo. È stato estratto vivo alle 5.40 di questa mattina il giovane speleologo rimasto intrappolato per circa 12 ore nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Il ragazzo, un ventenne ligure, era rimasto bloccato a circa 120 metri di profondità dopo che un masso staccatosi al suo passaggio gli aveva immobilizzato una gamba. Le operazioni di soccorso iniziate nel pomeriggio di ieri hanno coinvolto 42 tecnici e operatori del soccorso alpino del Piemonte, della Lombardia e della Liguria. L'intervento durato tutta la notte si è concluso con successo e il giovane è stato affidato ai sanitari. Trasportato in ospedale per accertamenti, risulta in buone condizioni generali. Sono 3 gli italiani impegnati oggi negli ottavi di finale del Roland Garros, secondo slam della stagione sulla terra rossa di Parigi, con l'obiettivo di conquistare l'accesso ai quarti. In campo Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ad aprire Cobolli, impegnato sul Philippe Chatrier contro lo statunitense Zachary Svajda, sorpresa del torneo parigino. A seguire invece Matteo Berrettini affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo, già protagonista dell'eliminazione di Jannik Sinner che ha lasciato per un malore. In chiusura sarà la volta di Arnaldi, opposto all'americano Francis Tiafoe sul Susanna Lenglen. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova

0: solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il cane in sovrappeso. L'obesità degli animali da compagnia è la forma di malnutrizione più comune nei paesi industrializzati. Tra il 20 e il 50% dei cani che vive in casa è in sovrappeso o ha problemi di obesità. La vita sedentaria e la disponibilità continua di cibo appetibile ed energetico giocano un ruolo importante nell'aumento di peso. L'obesità è un eccessivo accumulo di grasso nel tessuto adiposo e spesso comporta rischi per la salute del cane stesso. Tra le varie patologie correlate al sovrappeso ci sono disturbi del metabolismo, diabete mellito, aumento di colesterolo e trigliceridi a livello ematico. L'obesità è spesso associata a patologie polmonari e cardiovascolari, ma anche articolari e motorie. Spesso cani obesi hanno scarsa tolleranza alle alte temperature. Non sempre però l'obesità è correlata ad una dieta inappropriata o a uno scarso esercizio fisico. A volte sono presenti disturbi del metabolismo che possono causare eccessivo accumulo di grasso. Ad esempio, l'ipotiroidismo, se non controllato, può portare obesità. Ma anche la sterilizzazione, causando una riduzione del metabolismo, può predisporre l'animale ad un aumento di peso. Un altro caso di rallentamento del metabolismo è dovuto all'età. I soggetti anziani tendono al sovrappeso. Alcune razze sono più predisposte di altre. Ad esempio, Labrador Retrievers, Schnauzer, Chihuahua, Basset Hound e Carlino. Una dieta appropriata è un valido strumento di supporto, sia che si voglia far dimagrire il cane, sia che si desideri evitare che ingrassi. Si stabilisce un programma per la perdita di peso in modo che questa sia controllata in un arco di tempo abbastanza lungo. In questo periodo il cane dovrebbe mangiare una quantità ridotta di cibo e poter fare un po' di esercizio fisico. Il peso deve essere perso in maniera graduale. Un calo repentino può essere pericoloso per la salute del nostro amico a quattro zampe. Spesso in un mangime light è presente la carnitina, che è un enzima che si trova normalmente nell'organismo e che aiuta a bruciare i grassi trasformandoli in energia. Sempre nei mangimi di buona qualità troveremo anche i condroprotettori, che aiutano le articolazioni particolarmente stressate in un cane in sovrappeso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Resta altissima la tensione in Libano dopo che Benjamin Netanyahu e Israel Katz hanno ordinato all'esercito israeliano di colpire obiettivi di Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Israele ha motivato la decisione con le ripetute violazioni del cessate il fuoco e gli attacchi contro le proprie città. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei sostiene che il cessate il fuoco in Libano debba essere parte integrante di qualsiasi accordo con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto, precisando che l'Iran è pronto ad aiutare il Libano a resistere all'aggressione illegale di Israele. In stallo anche la trattativa tra Iran e Stati Uniti. Secondo il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, gli Stati Uniti non stanno rispettando il cessate il fuoco concordato per portare avanti i negoziati. Ogni scelta ha un prezzo e il conto prima o poi dovrà essere pagato, avverte Ghalibaf. Teheran dovrebbe apportare modifiche alla bozza del memorandum d'intesa con Washington. La cronaca, mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello e Emanuele Iannuzzi, finiti in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, di 2 anni, figlia della donna. Aiello è in carcere dal 9 febbraio, giorno in cui era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della bambina. L'inchiesta, ancora in corso, ha rivelato un quadro di maltrattamenti, abusi e violenze che continuavano da mesi. Calcio, il Napoli valuta l'assalto a Adrien Rabiot, che Massimiliano Allegri ha fortemente voluto la scorsa stagione al Milan e che considera una priorità per il suo nuovo progetto tecnico con i partenopei. Prima di concentrarsi sul mercato, però, Allegri dovrà definire la sua separazione dal Milan. Restano infatti da discutere la buona uscita e le modalità dell'esonero che potrebbero ritardare l'annuncio ufficiale del suo approdo al Napoli. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari.

Tali dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Resta altissima la tensione in Libano dopo che Benjamin Netanyahu e Israel Katz hanno ordinato all'esercito israeliano di colpire obiettivi di Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Israele ha motivato la decisione con le ripetute violazioni del cessate il fuoco e gli attacchi contro le proprie città. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei sostiene che il cessate il fuoco in Libano debba essere parte integrante di qualsiasi accordo con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto, precisando che l'Iran è pronto ad aiutare il Libano a resistere all'aggressione illegale di Israele. In stallo anche la trattativa tra Iran e Stati Uniti. Secondo il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Ghalibaf, gli Stati Uniti non stanno rispettando il cessate il fuoco concordato per portare avanti i negoziati. Ogni scelta ha un prezzo e il conto prima o poi dovrà essere pagato, avverte Ghalibaf. Teheran dovrebbe apportare modifiche alla bozza del memorandum d'intesa con Washington. La cronaca, mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello e Emanuele Iannuzzi, finiti in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, di 2 anni, figlia della donna. Aiello è in carcere dal 9 febbraio, giorno in cui era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della bambina. L'inchiesta, ancora in corso, ha rivelato un quadro di maltrattamenti, abusi e violenze che continuavano da mesi. Calcio, il Napoli valuta l'assalto a Adrien Rabiot, che Massimiliano Allegri ha fortemente voluto la scorsa stagione al Milan e che considera una priorità per il suo nuovo progetto tecnico con i partenopei. Prima di concentrarsi sul mercato, però, Allegri dovrà definire la sua separazione dal Milan. Restano infatti da discutere la buona uscita e le modalità dell'esonero che potrebbero ritardare l'annuncio ufficiale del suo approdo al Napoli. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

anche a loro piace Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16 e un minuto.
0: Radio Biavet News.

Ricordo, le guardie rivoluzionarie annunciano inoltre il transito autorizzato di 15 navi nello stretto di Hormuz. Nel messaggio per il 2 giugno, Sergio Mattarella definisce la nascita della Repubblica una svolta democratica dopo il fascismo. Il capo dello Stato ricorda il referendum del 1946 come un momento di ampia partecipazione popolare e sottolinea il ruolo decisivo delle donne al primo voto nazionale. Mattarella richiama i valori della Costituzione e la funzione dei prefetti nella tutela della legalità e della sicurezza. Infine, sottolinea l'importanza di dialogo e coesione tra istituzioni e cittadini. Il Ministero della Salute comunica che il test per Ebola sul paziente rientrato dal Congo e ricoverato in Sardegna è risultato negativo. Gli accertamenti sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma dopo l'insorgenza di alcuni sintomi. Il paziente era stato trasferito in biocontenimento al Santissima Trinità di Cagliari secondo i protocolli. Il Ministero conferma che il rischio in Italia resta molto basso e mantiene il contatto con le autorità sanitarie locali. Slitta al 2027 il tour La vite adesso di Claudio Baglioni a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito il cantautore. La prognosi prevede circa 90 giorni di riposo e cure. Le date previste tra giugno e settembre sono state riprogrammate al prossimo anno. I biglietti resteranno validi oppure rimborsabili entro il 30 giugno. E per ora è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cane in auto. Per un cane sono innumerevoli le occasioni di viaggiare in auto e quasi tutti i cani, soprattutto se vengono abituati presto, gradiscono molto questa circostanza. Con la giusta attenzione si può rendere il viaggio molto piacevole per il cane e per il padrone. Talvolta i cani soffrono il mal d'auto ed evidenziano il malessere con problemi di stomaco o con palese agitazione. Si può cercare di prevenire questo.

0: questo inconveniente, abituando il cane da cucciolo con viaggi brevi, che si fanno via via più lunghi e che sono sempre seguiti da una passeggiata. Ciò per associare il trasferimento in auto a qualche cosa di chiaramente piacevole. Queste attenzioni potrebbero non essere state risolutive e allora si può consultare il veterinario per valutare l'utilizzo di farmaci che mitighino il disagio. Se il viaggio è lungo, è bene sia interrotto ogni 2-3 ore, perché anche il nostro amico abbia la possibilità di sgranchirsi, bere, soddisfare esigenze fisiologiche. Non si deve mai prescindere dalle condizioni di sicurezza. Durante il viaggio, il cane non deve avere la possibilità di interferire con i movimenti del guidatore. Se di grossa taglia, è bene che sia alloggiato in apposita gabbia, in bagagliaio o sul sedile posteriore. Se di piccola taglia, in adeguato trasportino che può essere anche aperto con guinzaglio che permetta movimenti circoscritti.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

Sti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News.

0: notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura al calcio, ora è ufficiale Davide Ancelotti, il nuovo allenatore del Lilla. Il 36enne tecnico italiano ha firmato un contratto biennale, succedendo così a Bruno Genesio, che ha lasciato la squadra a parametro zero. Ora i mondiali di calcio, a 10 giorni dall'apertura, l'Argentina è atterrata negli

0: ha sottolineato il valore della qualificazione alla Champions League, ringraziando staff, dirigenti e tifosi. Il tennista paraguayano Adolfo Daniel Vallejo è stato multato di metà del suo premio in denaro del Roland Garros per aver affermato che la sua partita non avrebbe dovuto essere arbitrata da una donna. Anche il basket italiano, con le semifinali scudetto, dopo il colpaccio di gara 1, Venezia torna a Bologna, dove la Virtus ha l'obbligo di vincere per evitare di andare sotto 0-2 nella serie. Palla 2 alle 20 sull'1-1 l'altra semifinale tra Brescia e Olimpia Milano. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive, la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario.

0: veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. L'Iran avrebbe sospeso lo scambio di messaggi tramite intermediari

0: All'interno di un'auto lungo la statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza, secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di quattro migranti, probabilmente dei braccianti agricoli sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti della squadra mobile, oltre ai carabinieri. E la studentessa ventenne di Palermo è morta mentre si trovava in Erasmus in Portogallo. L'ambasciata a Lisbona sta seguendo il caso con la massima attenzione fin dalla prima segnalazione, mantenendo i contatti con i familiari e fornendo ogni necessaria assistenza consolare. Al momento le cause della morte della giovane non sono note. Nel messaggio per il 2 giugno, Sergio Mattarella definisce la nascita della Repubblica una svolta democratica dopo il fascismo. Il capo dello Stato ricorda il referendum del 1946 come un momento di ampia partecipazione popolare e sottolinea il ruolo decisivo delle donne al primo voto nazionale. Mattarella richiama i valori della Costituzione e la funzione dei prefetti nella tutela della legalità e della sicurezza. Infine, sottolinea l'importanza di dialogo e coesione tra istituzioni e cittadini. Il tennis: Flavio Cobolli si qualifica per la prima volta in carriera per i quarti di finale di Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam sulla terra rossa parigina. Negli ottavi di finale il tennista romano ha battuto in 4-7 l'americano Zachary Svajda con il punteggio di 6-3-6-2-6-7-7-6. Grazie a questa vittoria Cobolli da lunedì sarà comunque vada almeno numero 11 del mondo. Ed è tutto, più tardi.
1: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Anche i nostri piccoli amici hanno bisogno di fare un tagliando per monitorare lo stato delle varie funzioni organiche e per far valutare da un esperto se determinati sintomi o modificazioni comportamentali sono la conseguenza o il campanello di allarme dei disturbi generalizzati. Il proprietario dell'animale deve sempre controllarlo con attenzione, in quanto sono di fondamentale importanza le sue osservazioni riguardanti possibili alterazioni del suo stato di salute. Significative sono le notizie che potrà fornire al sanitario concernenti i luoghi che l'animale frequenta o ha frequentato, i possibili incontri che ha avuto con altri soggetti o animali di specie diversa, se nell'ambiente domestico sono state effettuate disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, la normale frequenza delle funzioni organiche, il tipo di alimentazione, le cure praticate. Ulteriori attenzioni vanno rivolte ad una scrupolosa osservanza del rispetto delle scadenze vaccinali per non lasciare periodi in cui l'animale sia potenzialmente aggredibile.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: A long time ago in a club far, far away.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:04.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. L'Iran avrebbe sospeso lo scambio di messaggi tramite intermediari con gli Stati Uniti in segno di protesta contro gli attacchi di Israele in Libano. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, le forze armate di Teheran e tutto il fronte della resistenza sarebbero determinati a rispondere ai crimini sionisti. L'Iran e il fronte della resistenza avrebbero deciso anche la chiusura completa dello stretto di Hormuz e l'attivazione di altri fronti per punire Israele e i suoi sostenitori. L'esercito israeliano intanto ha avvertito i residenti della periferia sud di Beirut di lasciare le proprie case in vista di possibili attacchi aerei. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz in una dichiarazione congiunta avevano reso noto di aver dato istruzioni all'IDF di colpire obiettivi di Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Indagini in corso dopo il ritrovamento dei corpi di 4 persone all'interno di un'auto lungo la statale 106 ad Amendolara in provincia di Cosenza. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di 4 migranti, probabilmente braccianti agricoli. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti della squadra mobile, oltre ai carabinieri. La presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione Europea ha convocato per venerdì prossimo 5 giugno una riunione straordinaria dei ministri della salute sull'epidemia Ebola in Africa centrale. La presidenza ha riferito di seguire la situazione fin dall'inizio e di aver predisposto le misure necessarie. L'incontro servirà a discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli Stati membri. Cipro ha deciso di utilizzare il dispositivo integrato per la risposta politica alle crisi in modalità monitoraggio per favorire lo scambio di informazioni sull'epidemia. Slitta al 2027 il tour La vita adesso di Claudio Baglioni a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito il cantautore. La prognosi prevede circa 90 giorni di riposo e cure. Le date previste tra giugno e settembre sono state riprogrammate al prossimo anno. I biglietti resteranno validi oppure rimborsabili entro il 30 giugno. Ed è tutto, più tardi. Amen.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Sì, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Il Comando Centrale Militare dell'Iran ha diffuso un avviso in cui avverte i residenti del nord di Israele della necessità di evacuare per possibili attacchi nel caso in cui l'IDF dovesse attaccare Beirut, come il premier israeliano Netanyahu ha annunciato di aver ordinato. L'Iran avrebbe sospeso intanto lo scambio di messaggi tramite intermediari con gli Stati Uniti in segno di protesta contro gli attacchi di Israele in Libano. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, le forze armate di Teheran e tutto il fronte della resistenza sarebbero determinati a rispondere ai crimini sionisti e avrebbero deciso anche la chiusura completa dello stretto di Hormuz e l'attivazione di altri fronti per punire Israele e i suoi sostenitori. Non ce l'ha fatta Alessandra Bruno, la donna di 49 anni, ricoverata in condizioni disperate 2 giorni fa dopo essere stata picchiata dal marito nella sua abitazione di Mister Bianco in provincia di Catania. L'uomo aveva colpito la moglie davanti ai 4 figli. La notte del 30 maggio a dare l'allarme era stata la figlia della coppia. I soccorritori avevano trovato la donna a terra con una grave ferita alla testa. La donna era stata portata d'urgenza in ospedale dove è rimasta in rianimazione fino ad oggi pomeriggio. Subito era stato arrestato il marito con l'accusa di tentato femminicidio. Da questo pomeriggio l'accusa è femminicidio aggravato. Indagini in corso dopo il ritrovamento dei corpi carbonizzati di 4 persone all'interno di un'auto lungo la statale 106 ad Amendolara in provincia di Cosenza. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di 4 migranti, probabilmente braccianti agricoli. Un ultraleggero, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato intorno alle 16 a Val Brembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo, un Cessna 152, è caduto vicino Piazza Guglielmo Marconi, nei pressi di alcune abitazioni, senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i 2 occupanti del velivolo. Per una persona è stato constatato il decesso, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Slitta al 2027 il tour La vita adesso di Claudio Baglioni a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito il cantautore. La prognosi prevede circa 90 giorni di riposo e cure. Le date previste tra giugno e settembre sono state riprogrammate al prossimo anno. I biglietti resteranno validi oppure rimborsabili entro il 30 giugno. Ed è tutto più tardi.
3: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Giochiamo col cane. Per il cane il gioco è molto importante e particolarmente in età giovanile. Attraverso il gioco, il cane mette alla prova le proprie capacità e i propri sensi. Il gioco è strettamente correlato con l'apprendimento. Vari sono i tipi di gioco per il cucciolo. Possiamo riassumerli in due categorie principali: il gioco sociale e il gioco con oggetti, collegato anche al concetto di predazione. Il gioco con oggetti aumenta nel cucciolo la familiarità sia col proprio corpo sia con gli oggetti che gli si presentano nella vita quotidiana. Alcuni oggetti aumentano l'attenzione del cane stimolando il gioco predatorio, come quelli che rotolano, squittiscono, si muovono. Gli oggetti in genere sono prima esaminati con il naso e poi con la bocca. Il gioco sociale invece è quello che il cane può fare con i suoi simili o con gli umani. Nel gioco sociale con altri cani, il cucciolo impara a relazionarsi in modo adeguato, i segnali di stop o il rispetto delle gerarchie. Nel gioco il cucciolo costruisce anche il suo carattere, oltre che il suo bagaglio di conoscenze.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione, essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo, e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche

0: facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Piavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.